kwaera tsana nyuana shanaga ayana kukihia kurokon talentia nangina urna shana o kian lelela ana alopa nangina ko mikun shukurun luku kire paporo kire paporo pio katiwe ano ora usomani kurana usomani ana mukumar mapele ongiwa nelela.